0: sono opposte idee. Tu sono opposte musica. Tu sono opposte frequenzie.
1: To je Blok Radio.